0: Transmitter,
1: Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo, Lanzo,

0: La trasmissione sono bene.
1: Sono bene, this size pool, segnato sicuramente, non so se deve andare.
0: Sono bene, flying, sono bene.